Seguidament, escoltarem un tema del disc de Leon Manso, Monstre Final, publicat el 2025 per Velomar Records.

0: puntes, bene? No touch, no touch!
1: Cambiare si può bene questa.
0: Fine, che mi bene?
2: Ciao, fine!

Fatti con la croce che sta una fritta, ma con la raccusciotto mi sulla sala fritta, e te capo canas, poi euros, il formaggiaio lì non ha pulmos. Ascomo una vacca da pullo blanco e negro.

Seguidament, escoltarem un tema del disc de Leon Manso, Monstre Final, publicat el 2025 per Velomar Records.